Attenzione, ciao! Bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe.